Hanga are soto kende go a soto na wa a go yete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana go ye ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re teng.

Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa hakka kahosi anahai. Hakka ore kam hakka met ha soto ha. Ha di tango jha swete ji. Ha uk anyako trike ji. Ha uhi ji. Ha soto jha se ji. Soto ang haka te ukwana ki tengwa ana hana ukwana ukwana ki. Kwa soto takiko we te

0: E pare 5 di una delle mozze proprio qua, la scossa in si può cene. A questo, che non c'è che era qua, che c'è qua, flendo qua cinta, tranquilla che quante ne. C'è un trovo che quante ne, c'è un modo di fare questo giù cinta. Scuola delle mozze proprio qua, qua c'è un cante ne, da ba cinta ne. Ancora che c'è, oh, non manchia di sogno ancora. E trovo che quante ne, scossa in che, per la mozza che era qua qua. E che non ha trovato un gioco qua si può mantenere o capola natale e poi con la trovata un gioco qua ci ha semplice ci non ha twitter una polaghi qua come con un qua ma si ha con una degata in croc c'è una pagina anche qua poi con polsi non ha quella polaghi qua ma con una bolletta non farà come un noi sono vicina c'è la bolletta con c'è e di con la tene la con la bolletta non farà che c'è trasleni con la bolletta con c'è la manga si risicchia con la tene. Un fare qua con una bola una tira cuccio che c'è Vensici il cani te ne faccia un gioco qua qua ci trasso in casa vise captain my captain la bola ma chiedendo qua qua un cacca qua e quanto ne faccia un gioco qua qua qua c'è ne faccia un gioco qua qua che pagani anche una manchia qui entra ancora c'è ne laghi qua un fare cuccio qua e qua e quando era passato un gioco manche che peccò un cuore qua assunto io vanno a te a bollettine qua ci sia ma che quante ne ancora canne e bolle qua scocco una bolle qua c'è c'è ben c'è c'è qua nuova c'è o cattene facciamo un gioco qua come anche e di quella che quando c'è un scotere sereno e io vengo anche quante ne fai quella bolle qua c'è da un quarto c'è una bollettine c'è una bomba c'è una nacca la tua bolle che quando c'è un scotere facciamo un gioco manche ma che ne ho qua. In ciò i bollettere qua che non ha bollato ancora che ciò e quante le facciamo di ancora da ancora con tui ciò c'è e ne quella con cangona ancora da con tui ciò con la bollata con ciò che c'è ben si c'è c'è un po' sereno passi giù c'è la bollata con la tene c'è la sando e qua c'è con la tene facciamo di ancora c'è c'è con ciò sereno e ciò una bollata e ne quella tene facciamo ancora c'è la sana e una bollata ancora passi giù c'è qua. John Macoma, tu le foghe qua, mo giuda, qua si atti poche qua, andone. In qua, te ne ho un lepolet qua, ci l'ha detto un lepolet qua. Ci crescenge, coach, che te pensi di cani con la manche, Ben Yusuf. Asso, io volevo anche a chiedere una qua, festa, fu anche, paganina. Ancora un lepolet cangue qua. Anci ancora con andava c'è un'anna, potremmo, qua giù che qua. Io c'ho un lepolet, la manche offside che qua. Anna, te la cuccio, che Seven City Gunny. She's got some good thoughts. It's good to let them me. And I checked in on the quantity number two, man. Pull out and couldn't get one to what's up and get cook one. I'm hard to talk. Kick one to the what's up and get cook one. I'm pulling out one of the quantum. Now it's 12 them trying to get one. The first half one. Kept on that 0-0 the spirit chugger. One kept at work premiers here. Alla trao che qua ancora qua con me e di quella tuite qua c'è l'angolo c'è una uco che qua c'è una pagana in là e ciò qua che qua con una pola che qua canzi di un colo con giri c'è una che qua centro l'encane con una ok che è con una preferia ciò io ciò un che qua che lo carico qua te ne facciamo un che qua qua c'è un che non ce ne può che un po' anche per la squadra di Rucciola per la gara con la terra facciamo un gioco qua anche ci guarda ci sta sangue in genere qua poche qua e rapo c'è una con la terra facciamo un gioco qua ho suona per la stare una con la terra facciamo un gioco qua che ho con la tene quando ci sta a chiedere o c'è la i bolacchi qua so la squadra di Rucciola che qua facciamo un gioco qua la tene una o che qua terra facciamo un gioco qua. Chi vuole che ne faccia un gioco qua manche scrivi tu in qua io pure qua io qua te ne chieda a gela te ne faccia un gioco qua su manche pure te ne qua qua con me che qua te ne faccia un gioco qua su manche che ma chieda ne ci gue a qua qua che qua qua sa che ti zirga cioro che pure anche uci qua anche festal fuan gaci gue sunghe pare ci sa te ben si ti sa pure.
1: chimo se ka chimo ro kan se ko paris za Japan city sabora se ka spanisa yo ka khoma ka khara tama Japan city ka tsone sabora e wo ka ro ka tsone sa ngere